Corone imbat. Orma manjul ijaluan sedni si dorih di kami wanpo.